0: faccia importanza. Anche per lì l'eleganza della gioventù che vivi adesso, che vivo qui, andate qui, adesso è il mio 54 anni, e così non vivo il mio pulito.
1: Vabbè, t'ha pulito todavía.
0: Aún recuerdo mi infancia de un niñito marginado, pero el destino me ha dado quizás mucha